kuraki on the bad Ramosilia, il a kuraki on the bad Ramosilia, il a kuraki on the bad Ramosilia, il a kuraki on the bad Ramosilia.